0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Roberto Murolo, Anna Murata Mia. Maricetta la da sera, una faccia scura, scura, se vedim a stessor giovani. Sto aspettando, tu ritarda, che vuoi dire?
3: Coro, coro, coro, vuoi che già da parte fuori, ma facita non fa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ugo Calise. Comma facetta mammata.

quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Bastasti carne bella, bastasti carne bella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte, te face.

E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 3. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: Gennaro Cannavacciuolo, e non sta bene.
1: E non sta bene, sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore, ma fai cilic, Marì. E non ti faccio sci, ti scassi sci. Se tu riesci con me, ti compri sci. Si può, trova sci, povera ti. E non sta bene, Marì.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec da sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marì. Rap da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa a via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quanto suona che perda per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Sergio Centi, a Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanto

0: Mara del Rio. Cerasella.
1: Ma Luna Pis, zerti pumarola, una pianta, i rosa tenera e gentile. A ovient, una camisa e due lanzuoli. Questo è il balcone tuo. Tu questa sì, Cerasella, Cerasè. Dintu tempo di limone, Maria Lasta, non schiaffa.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Pina Lamara e Pasqualillo.
3: Dringate, ndra.
4: Carmenelle è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
5: Gelata stagiona.
4: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
5: Sto cuore per me.
4: Sto cuore Carmen.
6: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna è

0: Sto un giovane fuori, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure l'una cosa.
1: A bocca! E mo fornisco, sta ferma e ti sposa.
0: Capurà non è cosa, perché

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fonò la band. Torna a Sorrento.

0: Totò, Carmè.
1: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smania fa l'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gloria Christian, Desideria e Sola.
2: Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca, il Spingle francese.

casi de proro naso muore accese, dicette bello mio che ste o paese, casi de proro naso muore accese, e i rispunnetta giù pazienza scuse, ad ingannamorate sto paese, e i rispunnetta giù pazienza scuse.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Morrai dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?
2: E dinta notte scura ti chiamai. E tu, venist? Io ancora ti tremai. Perché tu triemma? Ricista, penso guai. Che mi succede se me la sarrai? E risponda, non voglio mai. Rosinè, non dubita.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

ma si taggiava sammi e tanti cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stare e scemo un po'. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro, due tre sospiro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Io voglio letterti io, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone o mare.
3: Ma mandano ovvio
2: e là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè, ma è stancate te, si prima all'esercizio, ma è comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai la bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se va

0: ma me non lo potevo più, ma me ma ero stancato te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, tu, no, tu, ma me comando re. O dorge amore mio, moriesse sola sola, addio per sempre addio, dite capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto possurgata.
1: Ciao, cerea,
0: menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stanca a te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
2: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.
4: Accarezzami come uscire accarezza la luna, accarezzami come mare accarezza la rena. Fammi dormire, come te l'ha già di, ti voglio bene, come te l'ha già di, non me la sa. Un pensiero che perde a te, come fa paura, statta vicino a me, venata sera.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparata a fa?

0: posto con croce.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Maria Paris, l'addio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise. Comma facetta mammata.
2: Non c'è bisogno di zingare, pandovina, con c'è, come facette mammata, o saccio meglio di, o sapè, che non c'è mettete, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella, t'impastaia, sta bocca bella.
3: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pum, basta sti carne bella, pum, basta.

per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

E poi fa sti trezza d'ora, e poi fa sti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che m'ho parlato.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così piccerilla. Vado a mangiare vasa a pizzichilla. Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Lolita, tu.
2: Tu come non suona, si è venuta qui. Come una luce, vinta all'oscurità. Non è vita, senza te, così scordata.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Marcello Colasurdo, U Cardinale.

0: Roberto Murolo. E allora? Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e for, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza di

rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza un'ndrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora di...

cucca son dette tuzzulia. Chi sarra mai sta bestia si mandi alla malora, nu cameriere in smoking o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo 2.083. Una panzata e spirito dissiamo non è ora, e il cameriere pratico pardon signor signor. E allora lei fa sei stupido, qua stupida madà, 100 lire di taxa, 200 per magna, 2.000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuol banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Lina Resal, cioccolatina mia.

confina sfogliatella di Goblitz, di Goblitz. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coflisse, di coflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Tu sei una sfogliatella di coflisse, di coflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

0: tu poco stracqua.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Luciano Virgili.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca. Piscatori stumari pusillaca, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parolo, sull'agrama, pommaria, calontane.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Ca certi foto pensi che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Ca potevamo sta meglio. Ma poi senti una canzone.
1: Canzoni napoletane, anima e cora.
2: Mario Trevi, paese mio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 7. In punto.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

che luna è come dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

0: Mena Steffen. Tarantella Luciana.
1: Ma che stebri mar con maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schit e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Francesco Albanese, Killer in Row.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Care, ora l'orgi, tu non lo di.
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, così sono fatto. Io, a roba mia, sono a chi non lo può. A muovermi, se mi hanno tempo a leggere questa lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifte venute New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
4: Fonola Band. Maria Marie. Rapa da finestra. Famma faccia a Maria. Castonga mie savie. Spruta da vedere. Non trovo nur ripace. A notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Marie, quante suon caperta per te.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, l'americani Napoli.
2: Street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma

0: Oh yeah, sulla mania pezza, e se la sai mi sa, può farla da sopra, però o solo canta calla, la non lo può trovare, può cantarlo che si passa, ma fa che succede fa, che e parla quando passa 5 pezzi, basta,
1: va! Fa di calla!

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: Giacomo Rondinella, canzone a Chiara Still.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua, Chiara Still, si tu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 8. In punto. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Giuni Russo. A più bello.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.
2: Caravan.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Alfredo Napolitano. Desideri.
2: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva a te, fontana di questa vita. E mo, st'amore mio, s'mori esita. Desideri. Desideri st'amore. Prim e urdma amor. C'amor con me.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Alberto Berri. Scapricciatiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli, Voci Notte.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Achille Togliani, o mare e mergellino.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Quando tramonto sul

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.
1: Ah, com'è bella stagione. Senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro e una zatella bionda affianco a te.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Giacomo Rondinella. L'addio.
1: Come brutta taffa tutta stasera, stavi fritta, come brutta taffa. Mi tenga faccia yanga più da cera, e tu non tieni a forza.

stasera quanta stella e quanta voce, lo specchitaglia tornano a cantare. Anna Maria, perché mamma mia

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
3: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
2: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium, male la Fiorentina 3-0 al Franchi in favore del Frosinone, l'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino, oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Antonio Buonomo. Bella.

Roberto Murolo. Uvas.

meglio che la bella zitta posta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è Natale.

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nata là.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Beniamino Gigli. Na sere maggio.
3: Tu ma decista se na sere maggio e mo ti lo coraggi me la sa. Sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista voglio bene solo a te. E tra man mi giuraste con una mano in coppo cor. Non si scorta o primo amore.
4: Quando viene appuntamente guardo mare, guardo fronte, se te parlo non risponde,

0: canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che è amore per te. Vuoi più bene a un libro che a me.

cavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è Misa Pelé. Tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagna si ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un uccello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napoletane.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza,

0: bop. Ave tenesse.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Nino Fiore, Umare Nariel.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Luigi Mastracci, Korngrad.

Giuseppe Capaldo, a Tazzi Caffè. Vorrei sapere perché, se mi dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi Caffè Parit.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ilona Tucodi, non m'asciutà.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Fausto Cigliano. Due paravis.
2: Due vecchia professora e concertina, noi orna non

E a sera in paraviso se cantai e tutti i santi iettero a sentì. O repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sampi che sti canzone solo Napoli può fa.

0: frevano nu poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topozzi,

0: canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gloria Christian, paese mio.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisca tu.

sulla questa saita tu. Bella figliola casta in chiusa rinta, vorresta ma sapevo qui

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Ibe de Paulis, coro forastiere. Quante coppie innamorata fino a tarda, in tall'està, e chiacchiere esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiere. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere. Si chiagna, o cuore, non è forastiere.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Mamma!
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginelle.

0: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa o Gira. Chi lo fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Don Buccante, come a filo grosso grosso, il nuovo sei che si posta, dalla fanno istantanea.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mirna Doris, Anna Maniera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Resal. Suspir i Capomont.
2: Vieni a godè con me, stadi e giardino. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chi ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi vas, a Capomont, a vimma fa pace.
3: Ma tu muoto a te, rintano giardini e la Capomont, a tu ci passammo l'eternamento, e lui

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: guai, che la mamma doia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 11. In punto. Roberto Murolo. Maggesi tu,

0: Miranda Martino, a francese.
1: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiate, vega che mi rite. E che mi facite? Uè, chiamo a francese.
2: Sono francese, vengo da Parigi, io sono a chiappa in

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli. Se ver tutto vombro, se ver mergellina, non può chi scegli in Napoli, dopo sta cartolina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilario Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Giacomo Rondinella. A taz e caffè.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non sacchio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, a Pizzo.

e da portaia a docce stanno e meglio ristorante a dose magna mentre ora canta. Io da portaia entusiasmato a tutta sta parata ordinaia Nucefalo arrestò.

fate le scelte che avete, che avete. Io te sposoia, avvicinate a folla di variante, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivato.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Scarola, canzoni appassionate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
4: Fausto Cigliano. Viene Menzuon.
5: Viene Menzuon. Non mi sfida. Fammi pazzi. Insieme con te. E voglio solo a te. Viene Menzuon. Sì. Viene Menzuon.
6: Eppa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Renato Carosone, La Pansée.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Costa, oi lì oi là.
1: Come quando dove che

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

Maria del Monte, Clementina Santa Fe. La maestra elementare Clementina Santa Fe, che è costretta a sopportare un becille come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni, ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Maria Paris, coro bersagliere.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Ho sentito sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Dino Giacca, A Serenata del Rose.
2: A mezzanotte è custu mandolina che canta a stu barcone chini e rosa. Saglian addoro arancio tutto giardino e sta doce ven a profumà. O rosa mea, si dorme chi sta fata scetata cu questa serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: onesto come me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: Tu no. Sei una malafede.
3: Non l'ho mai visto.

vedo sta faccia d'angelo, te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Mimì Ferrari, Agasciafort.
1: Vaga trovanne una cascia forte. Indovinata per ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita. Non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
2: Vaga trovanne una cascia forte. E indovinata per ne faghi. Non tengo titoli, non vivi rendita. Non c'è un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, o forse la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il recapillo, non corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamalallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, che ti naporo bonno sparì, son Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Saggio mettere tutte le lettere, ma scrissero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato colore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Costa, napolitanata.

0: canzoni napoletane, passione vera.
1: Peppino di Capri, desideri esul.
2: Un giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, ti vedi dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me sto cor, sto scemi cor sa passa se bacchia.

che tu c'hagna. Finire te l'ha fatto, tradimento.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
2: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gino Maringola, A Pizza. Itung Untrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante quinnes carat. Ma tu voleva A Pizza, capo un marolangop, A Pizza, e niente più.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, l'impiegato.
2: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

ragionà. Io cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa: ah, sei una bontà. Non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre cliente a coppa seggia zombe e dice: ma chi è? Tu quando

0: bocca rossa che sfizzi e va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Gabriele Vanorio. Scomunicato.
3: Ti ricordi? Ti aspettavo di andare a chiesa oggi su. Tu trasivi e io sospiravo. Sospiravo pure tu. Poi veniva, legge a legge, ti aspettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già per te. Mi diceva, vita mia, prega, e dici appresso a me.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ya. Yeah. Furastiera casi sbarcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna, chiare.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna gira, gira.

0: noi imbaramma tutto la somma samata la parola.
1: Peppino Di Capri.

0: Venna, Iada Venna.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella e Spingolo Francese.
2: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese. No,

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo. Coro Furastiera.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.
2: Se mi suoni di suona che fai, non è peccato. E sì, suona. Non va, se ma dai, non è peccato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo vuoi.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Fred Buscaglione, Avoccarus.
1: Sta bucchell è chiù fresca e bella in arosi maggio. Sto sorriso è un paradiso, un raggio di sole. Come si può basà sta bocca rossa e non desiderà a te e te poteva sa eternamente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Raffaele Balsamo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Roberto Murolo, Desideria. Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva a te, fontane che sta vita. E mo, st'amore mio, se mori esita. Desideria, desideria st'amore. Prim e urdma amor, c'amor con me.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Toni a starita. Portatela sti rosa.

0: rosa. Frisca, frisca.
1: Ho sentito sto galo, mamma belli, sto schiattato.

bellezza madrina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

Tagalt, cazzo mi so 23 ventilatori, se mi viene a fammore, e lui che si assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola sola, una persona su consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

0: stanza da dormire, c'è misero gli azzi,
1: copiate, guagnate, comando, sacchiate con sé,
0: come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono a tutti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Angelica Sepe. T'è piaciuto?
1: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, sebbene puntavi, tutte sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Tullio Pane, torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo.
2: Non so, Gelusa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

0: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu. Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portar nessuno appresso a te. Invece no, nu frate, na sor, na nipote. Solo non stai mai una volta. Ascimmo sempre a tre.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portar nessuno appresso a te. Invece mo nu frate, na sor e nu nipote.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I moro saccia si vana accorgita, ma questi male frigida nozze che è parita, sotto venito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta,

0: ma è tanto che ci ha avuta, è tanto che ci ha girato, con dolce sotto la faccia, fino a mocca mi ha arrivato.
1: Consiglia Licciardi. O mare emerge lì.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.
2: Forastier, che la prima volta viene a Napoli, un capriccio, te ne parte, con il russo in faccia, io proposi di ritornare.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più schifoso,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

T'aggia passato, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: sì sì sì sì sì sì.
1: Ma chi fa con sto sì?
2: Luigi Infantino. Dici tancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sul Rientro.

0: Pollo Missaglia. Com'è bella stagione!
1: Ah, com'è bella stagione! Senza lampa, senza tuona, senza vient, a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Romano Zanotti. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Catina Ranieri, Pulcinella.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suon.
2: Aggio perduto suon, Battista amor. Aggio perduto un cuore, appresso a te. Noi orna mi fai campà. Noi orna mi fai impazzì. Sto bene, mi fa dannà. Stamore, morì.
3: E notte chiene si ha dormito male, ma sto sciatata spasa per sto cuore. E voce notte

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mirna Doris, Napoli, che se ne va.

dispettosa si gagna paese a non torno mai più. Vi ho detto a barra una cosa, ma

Domenico Modugno. O caffè.

come me non vanno a sapere niente e campano con caffè. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, non fosse con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e così si spiega perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama e fermo.

cento di caffè. Casa sento per sta città, è un urbus, un urbus con me. Ogni tanto so va piglia, come nasce tu sento bebè, carici guen guen con qualche caffè. E l'inglese si conto te, si ven a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli san fa. E a così si è spiegato perché

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, ti è piaciuta?
2: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, se bene puntavi, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Cor 'n Grata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Peppino Di Capri, accarezzami.

vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringimi, abbraccia a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire sti dei denti capilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Francesca Marini. Ich bin francese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Orchestra italiana napoletana. O sola mia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno, na musica.
2: Sul sul me ne vac, senza manca nu pensiero.

0: Roberto Murolo. Ciccio Formaggio.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.

0: face. Si non fa, si non fa, si non fa, ma te ne butta, ne butta, ne bus, te ne bus che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Marisa del Frate, tup tup Marisha.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, na sera e match.
2: Tu ma decista se na sera e match. E mo ti lo curaggi ma la sa. Sto che tu non so sincer. Comma quando mi incontrasta. Comma quando ma decista. Voglio bene solo a te. E tra man ma giurasta. Con una mano in coppa cuore. Non so scort. Ubrim amore.

che cuscio della forma, ma si scorteggia, d'amore a tutto l'ora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 21 e 4 minuti.
1: Scugnizze. A città. Ebule Chanel.

Claudio Villa, Malizius El. Perché mi arruppo cor? Perché Malizius è? I capil più biondo sul, perché succhia più bello rumare, per sta bocca più rossa lo fuoco. Non dorme più, Malizius El, tu sei la vita mia, per te i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno, Sol, Sol, Sol.

dillo, hai voglia di no, hai voglia di no, quando ben mandiamo a dillo l'occhio tu fa, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando ben mandiamo a

0: Tendette pulcini in oscura, pigliaccato la spicciocerina e travente smicciaga nera, vincenzezza come hai capela, un resette candaia così. Turu turu turu, tore tore tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuoi vinto l'occhio to fa. Turu turu turu, turu turu turu, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuoi vinto l'occhio to fa.
1: Tito Schipa, me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.
2: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 22 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Abate. Catena.

0: Renato Carosone. Serenatella sciue sciue.
1: Ha detto, core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva. E sta fa un tenerì, una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, che ta canta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pulcio Bue.
2: Male, chi ha capito a te?
3: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
2: Tre? Tu hai già per gli ordini che tu fa per due. Vai, sa, vedi che sei così.
4: Tre, che
2: tu ci sei, che sta? Che sta, che stai, che stai, che
4: stai, che stai, che
2: stai,
4: che stai, che stai, che stai, che stai,
2: che stai, che stai, che stai, che stai,
4: che stai, che stai, che
2: stai, che
4: stai, che
5: stai, che stai, che stai, che stai, che stai, a compagnia standerra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna vita papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlaggia, cannarita che te legge, ci parlamo facimma pece, e 10 soldi

città. E più mettono tasse, chiusa, vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di trova una giobba, a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, preparami che sette torta. Non fa niente che con mia starta, mi è da mone che fanno sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno.

pulita sì. O Genova o mandata, e poi pigliate botte così. Per me a così pacienza, almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7, tieni chiucciante su Giulia. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorte. Non fa niente che a cubi è stata, pietà forma che fanta sta. Che ne cacci che tu carraccia, quanta volta che sei una legge. Ti parlando facciamo peggio, e 10 sorte ci fanno papà. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorte. Non fa niente che a cubi è stata, pietà.

0: vogli.
1: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.
2: E la nottata stella, terra di Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mezza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gilda Mignonette. Au vol et des pinèdes.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Gabriele Vanorio. Dui paravis.
1: Tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto De Simone, Tarantella, Oi mamma camoena.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Maria Marì. Rap da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, spruta da vedere. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Maria, quanto suona che perda per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito. Vorrei...

viaggio portato capo concertino, ospizio mi fa sentire cantare. Ma già ho bevuto un bicchiere vino, ho che

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio. O mare emerge.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sergio Bruni.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Catena.
2: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto che bella, tanto ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Corelli. Usurdat namurat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paisà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Marianita Carfora, nascette mieso mare.

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come mo? Come mi scordo cielo? Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo? E Napoli. Come mi scordo i mamma? Come mi scordo? E te?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. È l'una. È due minuti.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Il Palomma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gennaro Pasquariello, coro forastiera.
2: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio per forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.
3: Sbarca a Napola un malogran signora, un malogran signora. Cambai t'andanna America, cambai t'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curantino, la murata da città, o silenzio, o cucina. Signori,

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parole. Ti ricordi che l'istrato, con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, in attacco.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

Dino Giacca, il Spingle francese. Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i Spingle francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i Spingle u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi, bella Spingle francese?

la sita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, la sita proro la suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Simone, Pusil Cadirus.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 2. In punto.
1: Angela Luce, tu sei tutta per me.